baba we. Ayubai. Bandolo ban poso so mumba mambu bandi abisoi. Ongele so funda kwa. Bandolo ban poso so mumba mambu bandi abisoi. So mumba mambu bandi abisoi. Tese mulo mabala bitu ba. Viene pasi potese mabana bumi. Mutu ta poseye wande.